scenderne gli altri. Ti riprende, dici? Mi ripeti, suona. Mi rimane di telefono, Gianna.